7 ore 44 minuti. Questo programma che è un offerimento de Bortolini Imóveis, una fabbrica sostenibile e tecnologica con prodotti innovatori e una delle meglio e più grandi fabbriche di mobili corporativi del Brasil. Designer riconosciuto e premiato. Telefono 3433 2500, rota do Sol, chilometro 90, zona industriale. Bortolini.com.br. Esquina Joia, Esquina Joia é sempre pronta para atender bem e com preços bons e produtos loura que lhe una

tantissime altre robe, tutto quel che vi occorre loro i sa fare. Qua te la rua i Tormasini insieme del Predo Stravagliatore Rurai. Il telefono è le 996920045. GPS topografia. Ascoltiamo un'altra due musichette, questa sera allegre, dopo Voce dei Cortivi.

7 ore 53 minuti, temperatura 9 gradi la temperatura, estimane de freddo, de piova neanche tanta, ma solo per bagnar su, piovesse manco allora, ma infin, che vuol anche quella, sol che siamo acostumati col sol, e dopo sta stimane così che tocca stare in casa cai strana tanto, viene voglia di petarla tutto e andare dove che il sol e la temperatura più alta. E la gente che piace il freddo, parabens che piace il freddo, mi piace meglio più caldetto, sapevo, una temperatura un poco meglio, ma tocca ciappare quel che viene. E allora così adesso ascoltiamo con Araldo e Araldino la milanesa.

Vino vinarello, te sei bom e te sei belo, te sei fiol della vina bassa, vuto che te bevo, vuto che te lassa. Romai che Cristo che mette sto il mondo, mi che bevo finché il vino il fondo. Salute a tutti! Salute!

8 ore e 9 minuti, temperatura continua 9 gradi, qui non si muove mia tanto, no. Ha una serrazione che si vede che per fin che il mondo resta bianco, piccinino e bianco, pura serrazione, boh, far cosa. E allora no, altri intanto che fa freddo e in quelle più fatica fare il camion ciappar, il camion, a manivella, il dojon, che Giuseppe Benini ha detto che lui solo è mio buon farlo ciappare, allora andiamo là più tardi che parare la manivella e far ciappare il dojon. O vuol dire Anzolin che il servire lui solo farlo ciappare, ma anzi ascoltiamo la musica intanto.

8:14, siamo sempre di andare avanti con la Domenica Italiana qua per la radio Garibaldi 101.5. Guarda che tu che non era che un uomo che tu mi so mai restacciuco. Mai restacciuco, bevo anche sì, ma ciuco, no, mi ciuco sono mai resta. Finché un dì è andato, era là della bodega e ha visto due, come era compagni. E pareva, partiva uno era quel, partiva che l'altro era ancora quel, e non si notava niente che fosse differente. E lui aveva bevuto perché un paio di traghetti, ma che tu che ciuco resti a mia. L'ho andato là e gli ha detto: sì, ma mi ha detto, son io a vedere di pide quel che vuole, o sei compagni gli altri? No, gli ha detto: no, siamo compagni, siamo gemei univitellino. E lui gli ha detto: tutti e quattro? Ma gli era solo due, lo che aveva mai restacciuco, no? Che lauri. Questo programma per il signor De Bortolini Movis, si schina Gioias, farmacia centrale di Carlos Barbosa, Massimi Movis planeggiatosi, GPS topografia. Adesso ascoltiamo Macchinista e dopo Cristina.